0: The Jean Lexia Orchestra.
1: La la la la. La la la la. La la la la.
0: The Casino Specialty Dancers.